0: Elixir
1: Sabroso.
2: E diamo da 5 grammi. O c'è candela. So prenda e pongalo.